0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina, 87 anni. L'ultimo saluto all'artista si terrà oggi alle 17, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Campania Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca. Svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo ad Ammarano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili a una vicenda di gelosia. L'episodio sarebbe stato innescato da una telefonata effettuata da un giovane detenuto alla sua ex fidanzata, una ragazza di 14 anni, utilizzando un cellulare con numero oscurato. C'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giugliano nell'ambito dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capifamiglie ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. La chiusura con lo sport, il calcio. A due giorni dalla presentazione ai media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della Rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente contro Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo Maldini è stato nominato DT dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha svegliato la Campania questa mattina. Alle ore 4.56 si è verificato un sisma ad Apice in provincia di Benevento. La scossa è stata registrata dai sismografi del INGV a una profondità di 13 km. La scossa si è avvertita anche a Napoli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina a 87 anni. L'ultimo saluto all'artista si terrà oggi alle 17 a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Campania Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili ad una vicenda di gelosia. E c'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giuliano nell'ambito dei controlli disposti dal comando provinciale dei carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capifamiglia ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. E la chiusura con lo sport, il calcio. A due giorni dalla presentazione ai media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della Rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente su Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo Maldini è stato nominato DT dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sunday Sport. Al mio fianco Susi Fiorillo. Ciao Susi.
1: Buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Prima di entrare subito nel vivo di Sunday Sport, ricordiamo i nostri contatti telefonici, perché potete scriverci tutte le vostre considerazioni in merito al Napoli, in merito anche però ai mondiali, a tutte le notizie attuali, al 342 00 00100, con invece il filo diretto aperto alle 10.50, 11.50 e 12.50 allo 081 546 6873.
0: Diamo anche il buongiorno e la buona domenica al nostro Fabio Esposito, che quest'oggi si occuperà della regia, e come consuetudine partiamo con la rassegna stampa. Anzi, dato che ci sono state, come giustamente ricordavi tu, due partite nella notte per quanto riguarda i mondiali, due quarti di finale, andiamo a dare un resoconto di questi due match, visto che sui giornali, dato l'orario, non si parla di queste due sfide. Cominciamo dal match tra Inghilterra e Norvegia, con gli inglesi che hanno battuto per 2-1 la squadra di Haaland dopo i tempi supplementari in una gara dei quarti di finale giocata a Miami. Nel primo tempo sono andati a segno il norvegese Skjeldrup al 36esimo minuto di gioco e l'inglese Bellingham nel secondo minuto di recupero. Sempre di Bellingham il gol decisivo realizzato al quarto minuto del primo tempo supplementare, e in semifinale l'Inghilterra andrà ad affrontare l'Argentina, Argentina che si è qualificata alla semifinale grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari, due reti che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiro a giro di Alvarez e il tapin di Martinez hanno deciso una partita particolarmente tesa, dopo che Alexis McAllister aveva aperto le marcature. Dan Doi, ex obiettivo della Napoli nella passata stagione, lo ricorderete, espressamente chiesto da Antonio Conte, aveva pareggiato per la Svizzera che tra l'altro ha visto Brel Embolo espulso nel secondo tempo. E allora ci sarà una rivincita del Mondiale 86 in semifinale quest'anno al Mondiale. Argentina e Inghilterra si sfideranno. Passiamo alla rassegna stampa e partiamo naturalmente dalla Gazzetta dello Sport. In taglio alto, spazio a Sinner, Yannick cerca un fantastico bis questo pomeriggio alle ore 17. Sinner, fai la storia. Oggi la finale con Zverev, che ha battuto nelle ultime 9 sfide. L'azzurro può entrare nel club dei grandi di Wimbledon. In primo piano parte la rifondazione della nazionale. Maldini, sì. Malagò c'entra il primo obiettivo, la leggenda azzurra, nuovo direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo, firmato un contratto di 4 anni, in una settimana verrà nominato anche il nuovo CT. E ecco Susi, partiamo proprio da questa nomina, era una figura che a mio avviso da molti veniva invocata. Perché? Perché Maldini con il Milan, ma in generale nella sua carriera, ha sempre dimostrato di essere un calciatore prima e un dirigente poi, molto assennato, con una visione del calcio particolarmente, ecco, legata alla contemporaneità. Secondo me si parte col piede giustissimo.
1: Vero.
0: Per la rifondazione della
1: nazionale. Sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro Malagò l'ha detto chiaramente, che non aveva dubbi, no? È stata l'unica telefonata che ha fatto. È una persona, Paolo Maldini, che sicuramente di esperienza, sicuramente porta identità in questo momento, che è quello che ci vuole, no? Una persona che per anni ha rappresentato l'Italia in giro per il mondo, in modo, cioè, notti felici, notti anche meno felici, la fasciata capitano. Secondo me sì, è la persona giusta.
0: Di spalla Bellingham da favola, Inghilterra in semifinale, Norvegia KO. In taglio basso invece una notizia di mercato che sembrava ormai chiusa, mi riferisco alla trattativa tra l'Inter e Kalaili, trattativa che dal punto di vista economico, accordo col calciatore, accordo col club, era stata effettivamente diciamo così chiusa. C'è un problema però legato alle condizioni fisiche del calciatore. Kalaili stop, l'esterno dovrà fare altri esami per idoneità, l'Inter per cautelarsi vira su Guela 2. tra l'altro Calaili, che era un obiettivo di lungo corso del Napoli, e chissà che questa beffa tra virgolette subita dalla società di De Laurentiis non possa rivelarsi poi una cosa positiva, perché se non arriva l'idoneità per Calaili, di fatto il Napoli si è tra virgolette scansato una situazione un po' antipatica relativamente.
1: Certo, assolutamente, anche perché devi avere poi pronto subito un piano B, no? Sembrava ormai essere fatta e invece no, dovrà appunto effettuare ulteriori test richiesti dal CONI, chissà, vedremo quello che succederà nel caso di Calaili.
0: Dalla Gazzetta dello Sport passiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport, e anche qui lo spazio è dedicato a Maldini e Sinner. Partiamo dal nuovo DT dell'Italia, rilancio azzurro, pieni poteri a due ex campioni del Milan. Milan Italia, questo è il titolo del Corriere dello Sport. Svolta nazionale, Malagò chiama Paolo, l'advisor è Leonardo. Scatta la rivoluzione del presidente FIGC, contratto firmato per 4 stagioni. La sorpresa è l'ingresso del brasiliano, adesso la scelta del CT Mancini, in questo momento favorito. Ecco, ti faccio una domanda anche su Leonardo, che come Maldini secondo me rappresenta quella tipologia di figura che in questo momento alla nazionale serve assolutamente. Giustamente Malagò ieri in un'intervista rilasciata alla RAI ha fatto intendere che la presenza di Leonardo al fianco di Maldini è dovuta alla enorme mole di lavoro che attende il direttore tecnico.
1: Assolutamente, poi tra i due c'è sicuramente sinergia, si conoscono da tantissimo, hanno già lavorato insieme, quindi come dicevamo prima, Marcello, sicuramente si parte con il piede giusto.
0: Di spalla si parla di Wimbledon alle ore 17, Jannik per il bis, accendi, c'è Sinner, può vincere il primo slam della stagione e replicare il trionfo del 2025 contro Alcaraz, ora c'è Zverev trasformato dal successo di Parigi. In taglio basso, spazio naturalmente ancora alla questione Inter Calaili a rischio, l'annuncio slitta, il CONI chiede altri accertamenti. E poi relativamente al mercato delle altre squadre di Serie A, futuro in sospeso, Amorim, i dubbi di Rabiot, mamma Veronique parla con il Milan, decisione rinviata. Rabiot che, Susi, rappresenta già da qualche tempo una voce di mercato che riguarda anche il Napoli. Ho letto che un ostacolo per l'eventuale arrivo del centrocampista francese sembrerebbe essere la grande concorrenza che il Napoli ha oggettivamente a centrocampo, un aspetto che non piace particolarmente proprio alla mamma di Rabiot.
1: Che poi Rabiot sappiamo benissimo, anche conosciamo benissimo anche il rapporto che ha con Massimiliano Allegri, però ti dico che in questo momento secondo me quelle che riguardano Rabiot sono soltanto voci. Si parlava di una partenza eventuale di Anguissa, sembrava quasi essere deciso ormai il suo futuro lontano da Napoli. Intanto il giocatore partirà per il ritiro di Di Maro, ricordiamo che il Napoli sarà in ritiro a Di Maro appunto dal 17 al 27 luglio, sarà valutato sicuramente da Max Allegri, due si parleranno, non sarà l'unico giocatore tra l'altro che Massimiliano Allegri vuole incontrare, con cui vuole confrontarsi proprio vis-à-vis, e quindi poi da lì capiremo anche di più sul suo futuro e di conseguenza poi anche sul futuro di Rabiot.
0: Sul Corriere in prima pagina si parla anche della Fiorentina, che possiamo senza timore di smentita nominare regina di questa fase iniziale del mercato estivo. Quarto acquisto per la Viola boom, arriva anche Jimenez, l'esterno spagnolo arriva in prestito dal Bournemouth. E poi dalla Fiorentina si passa alla Juventus, Juve, Colo, corsa ad ostacoli, rosa extra large. Cedere la priorità per Carnevali, difficoltà anche per arrivare al Dibu Martinez. Juventus e Napoli, cara Susi, che relativamente al grande numero di calciatori presenti in rosa devono affrontare le stesse problematiche.
1: Esatto, quelle delle cessioni, tantissimi giocatori a disposizione che vanno sicuramente prima piazzati anche nel caso del Napoli, soprattutto nel caso del Napoli, come ha ribadito anche Giovanni Manna, bisogna prima cedere e poi pensare insomma agli acquisti.
0: Si parla anche della Lazio, Gennaro Gattuso che ha parlato in conferenza stampa, c'è stata la sua presentazione nella giornata di ieri. Lazio, la sfida di Rino, Gattuso, un virgolettato, metto l'elmetto, conosco i problemi di questa società, stati generali, Manzoni sold out, questo per quanto riguarda la Lazio. Passiamo adesso a Tutto Sport, in taglio alto si parla naturalmente Juventus, lo stallo per il Dibu Martinez può favorire un doppio affare con il Parma per quanto riguarda la Juventus. Porta Juve Suzuki, ora spera Pellegrini, rieco Ederson in primo piano. Ancora spazio a Sinner, il nostro mondiale, Wimbledon ore 17, anche in chiaro la sfida del campione italiano, Jannik contro Zverev, cerca il bis di fila, con lui l'Italia riscatta il flop nel calcio. Di Spalla, la prova dei tifosi per il Toro, questo il titolo per la squadra granata. Naturalmente si parla anche del problema Inter Calaili, l'Inter congela Calaili. E poi in taglio basso, spazio a Maldini, nuovo DT azzurro con Leonardo. Malagò ha convinto la bandiera del Milan, il brasiliano suo consigliere. Poi in taglio basso, nell'angolo della prima pagina di Tutto Sport, caso Zaniolo, non si allena con l'Udinese, ha presentato anche un certificato medico. Insomma, questo ragazzo che sembrava aver trovato la sua dimensione a Udine, sia dal punto di vista tecnico-tattico che anche ambientale, caratterialmente parlando, ben intesi, anche a Udine, non so, mi dà l'impressione di mettersi da solo i bastoni tra le ruote.
1: Sì, forse un po' anche per i problemi, diciamo, contrattuali, però non ti presenti agli allenamenti prima di un ritiro, presenti un certificato medico, quanta credibilità hai?
0: Effettivamente è un ragionamento che ci sta. Andiamo adesso nello specifico e parliamo della questione De Bruyne, perché come tutti voi sapete De Bruyne è uscito anzitempo dall'ultima sfida del Mondiale del Belgio, il infortunio De Bruyne, lo staff azzurro in contatto col giocatore, ecco quando tornerà in Italia. Se ne parla sul Mattino, vado a leggervi la parte in cui appunto viene analizzata la questione De Bruyne. Gli infortuni di Tielemans, Courtois e anche Kevin De Bruyne non sono stati affatto favorevoli quando perdi il tuo capitano e il tuo portiere, che peraltro è uno dei migliori al mondo, e quando sei costretto a sostituire De Bruyne, che non era previsto, e dura queste le dichiarazioni di Garcia. Secondo il Mattino, lo staff medico del Napoli, che si ritroverà dopo le vacanze, valuterà le condizioni della coscia del belga per definire il programma di recupero. Non è escluso che De Bruyne possa aggregarsi direttamente ai compagni nel ritiro di Castel di Sangro una volta completati gli accertamenti e soprattutto dopo aver affrontato questo periodo di pausa, di vacanza, di cui lo stesso De Bruyne ha parlato proprio nel post partita della sfida con il Belgio. Come ti è sembrato De Bruyne?
1: Allora, come mi è sembrato De Bruyne? Sicuramente questo sarà uno degli argomenti di questo Sunday Sport, perché è un De Bruyne che non mi ha convinto al 100% in questo mondiale, a differenza invece di Romelu Lukaku, che ti dico mi è sembrato quasi uno spaccapartite, no? In questa competizione, rispetto a quando invece ti entra da titolare, abbiamo visto un Romelu Lukaku differente in forma rispetto a un Kevin De Bruyne che appunto va valutato. Non so se adesso un po' per le condizioni fisiche, per quella che è stata la sua stagione, purtroppo dobbiamo dirlo, perché in questo, nel loro lavoro poi è così, incide anche l'età, certo. Comunque non è il Kevin De Bruyne sicuramente che siamo abituati a vedere.
0: Sempre sul Mattino si parla di Ezequiel Ceballos, ne abbiamo fatto menzione anche nel corso del giornale radio. Ebbene, la situazione è particolarmente chiara, perché Ceballos continua ad aspettare il Napoli, l'intesa con l'esterno argentino è stata raggiunta ormai da tempo e non rappresenta un ostacolo. Il direttore sportivo Giovanni Manna mantiene costanti contatti con l'entourage del calciatore, mentre proseguono i dialoghi con il Boca Junior per chiudere l'operazione ad una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il Napoli dovrà però prima liberare un posto nel reparto offensivo, questo è quanto si legge sul Mattino. Infatti l'arrivo di Ceballos, come vi stiamo raccontando da un bel po' di settimane a questa parte, sarebbe infatti legato alla cessione di uno tra Noah Lang e David Neres. Allegri vuole inserire un nuovo esterno nel proprio organismo organico, ma prima intende valutare entrambi durante il ritiro. Lang proverà a rilanciarsi dopo una stagione deludente, il prestito al Galatasaray mentre Neres dovrà dimostrare di aver superato definitivamente i problemi fisici che hanno condizionato il finale della scorsa annata. Siamo consapevoli del fatto, cara Susi, che le entrate dal punto di vista dei nuovi acquisti arriveranno solo dopo alcune cessioni.
1: Esatto.
0: Tu in questo momento di chi ti priveresti? Di Lang o di Neres?
1: Di Lang che tra l'altro piace tanto alla Fiorentina, però purtroppo sono legata al ricordo che ho di Lang. Ti dico che sono molto curiosa di vedere alcuni giocatori proprio a disposizione di mister Allegri, quindi proprio di vederli anche durante i primi allenamenti, di vedere quello che saranno in grado di dimostrare, di vedere lo stesso allenatore, proprio il modo di rapportarsi, ecco, di Allegri nei confronti di alcuni giocatori. Però ovviamente, se devo considerare entrambi i giocatori, quello che hanno dimostrato soprattutto nella scorsa stagione, io mi priverei sicuramente di Noah Lang.
0: Sì, onestamente sono d'accordo. Se analizziamo questi due calciatori semplicemente dal punto di vista tecnico, io naturalmente preferirei Neres a Lang. C'è un altro aspetto, che è quello della integrità fisica, e qui Neres rispetto a Lang paga dazio, perché è un calciatore che, suo malgrado, già prima dell'esperienza a Napoli ha dovuto subire e affrontare vari infortuni, e onestamente questo è un aspetto che secondo me in casa Napoli stanno valutando in maniera molto approfondita.
1: Sì, sicuramente è un aspetto che va valutato, però ti ripeto, Marcello, come dicevo poco fa, sono due giocatori che, soprattutto Noah Lang, in questo momento io mi priverei di Noah Lang, però sono curiosa di vederlo con Massimiliano Allegri. Sono proprio curiosa di vedere i suoi primi allenamenti. Lui l'anno scorso si è autoelogiato tantissimo, no? Soprattutto durante la conferenza, ha detto: io sono quel tipo di giocatore che le persone vengono a vedere allo stadio, pagano il biglietto per vedermi giocare, e poi purtroppo ha dimostrato poco, però ha avuto anche modo di dimostrare poco. Quindi magari, come hai detto tu, ha voglia di rilanciarsi. Secondo me tanti giocatori hanno voglia di rilanciarsi. Ti dico che anche Lorenzo Lucca è uno di quei giocatori che secondo me durante il ritiro sarà osservato in maniera particolare da Massimiliano Allegri, anche perché è uno di quei giocatori che a Massimiliano Allegri piace tantissimo. Sono dei giocatori che hanno avuto modo di dimostrare poco, che non hanno fatto bene, che hanno voglia di riscatto. Quindi secondo me tutto da valutare e da osservare durante entrambi i ritiri, ma soprattutto adesso durante la prima parte di ritiro a Di Maro.
0: Siamo pronti per partire con il primo ospite di questa puntata di Sunday Sport, ed è Antonello Giannetti. Ciao Antonello, buongiorno.
1: Ciao Antonello, buongiorno.
2: Ciao Marcello, ciao Susi, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: E allora Antonello, io partirei proprio da quest'ultima tematica che stavamo affrontando io e Susi: Sebastos in rampa di lancio come prossimo acquisto, però la condizio sine qua non per l'arrivo dell'esterno argentino, così come anche degli altri obiettivi del Napoli, è tagliare quei calciatori che non faranno parte del Napoli nella prossima stagione. Chiedo anche a te,
2: mi sembra evidente.
0: È evidente, assolutamente. Tra Lang e Neres, prendendo in esame tutti i pro e i contro di questi due calciatori, secondo te al momento chi dei due rischia di più?
2: Lo sai che è una bella domanda, mi hai posto, Marcello, come sempre, sì, del resto, perché da una parte c'è un giocatore che a Napoli onestamente non si è visto proprio, nonostante fosse arrivato tra squilli di tromba e diciamo dichiarazioni anche forse un po' sopra la media, diciamo così, ecco. E dall'altra c'è un giocatore secondo me fortissimo, si è impiegato a destra nel suo ruolo naturale, che però ha un excursus di infortuni, non ultimo quello che purtroppo gli è occorso in quest'ultima stagione, che naturalmente possono rappresentare un punto di riflessione. Quindi la domanda secondo me potrebbe essere risolta con: vediamo chi c'ha più offerte, probabilmente, perché io credo che quest'anno, tranne qualche calciatore, non ci siano incedibili nella rosa del Napoli, nel senso, di fronte a delle offerte importanti, congrue per il valore dei giocatori, credo che la società possa lasciare andare chiunque in questa particolare situazione, almeno, perché altrimenti, come dicevi tu, poi non ci sono gli slot per poter inserire quei 3-4 giocatori che sicuramente il mister avrà chiesto o che vorrà chiedere, no? Rispetto a delle caratteristiche che gli interessano per allestire un organico sempre più competitivo.
1: Ci sono due giocatori che Massimiliano Allegri ha chiesto di osservare in maniera particolare, sono Rafa Marin e Folon Ruscio.
2: Allora, guarda, Polo Russo è un giocatore che sicuramente per caratteristiche può essere un giocatore interessante. Io l'ho sempre visto, rispetto alla rosa che aveva in Napoli, un po' come un giocatore che si avvicinasse ad Anguissà per fisicità, per struttura, per questa capacità di inserimento, di battuta anche un po' dalla lunga distanza. Non ci siamo lasciati benissimo, secondo me, con Polo Russo l'anno scorso, però è un giocatore che in un organico come il Napoli, secondo me, può starci. Allegri al Milan aveva dei giocatori con caratteristiche similari, mi pare Musa, che era un giocatore che pure poteva interessare al Napoli, e quindi non escludo che lui, tra tutti quelli che sono rientrati, forse è quello che ha maggiori possibilità di restare per caratteristiche, e vorrei dire forse anche per necessità, se Anguissà, insomma, come si dice, un po' da tempo dovesse andare, perché poi il centrocampo naturalmente è uno di quei ruoli, di quei settori che il Napoli comunque deve un po' rinfoltire, perché c'è Gilmour che reduce da un infortunio, De Bruyne non sappiamo che tipo di situazione si potrà sviluppare, lo stesso per Lobotka, e quindi Polo Russo, secondo me, non credo che partirà subito, ammesso che dovesse andare.
0: Per quanto riguarda invece la questione De Bruyne e Lukaku, c'era un approfondimento sulla Gazzetta dello Sport legato anche qui ai pro e ai contro e alle motivazioni di Allegri per eventualmente trattenerli e quelle di De Laurentiis per eventualmente farli partire. Da un lato c'è l'aspetto tecnico, che naturalmente interessa particolarmente Allegri, dall'altro c'è quello economico, che invece riguarda soprattutto il presidente De Laurentiis, e sappiamo quanto gravino gli stipendi di Lukaku e De Bruyne sulle casse societarie. Anche qui, secondo te, quale potrebbe essere il punto d'incontro tra i due?
2: Guarda, Marcello, io credo che in queste due situazioni, in questi due giocatori, peserà molto di più l'aspetto economico che non quello tecnico. Questa è la mia sensazione. Però è chiaro che anche qua i due giocatori sono sotto contratto, quindi poi c'è bisogno di qualcuno che te li viene a chiedere, certo, per tu poter eventualmente cederli. Devo dire anche però che onestamente i due giocatori, al di là degli infortuni che hanno avuto, però Lukaku è stato assente tutta la stagione, ma De Bruyne anche nella prima parte della stagione, è per me un giocatore stratosferico, voglio essere chiaro, non voglio essere frainteso. Però se ti devo dire che mi ha dato quella sensazione di leadership, di giocatore che si carica la squadra nei momenti di difficoltà e di quel, come dire, di quel senso di appartenenza, faccio un esempio per capirci, rispetto a McTominay per intenderci, io sinceramente questa grande leadership non ce l'ho vista. Allora, anche
1: ai mondiali in effetti è stato
2: anche
1: così.
2: Anche ai mondiali, bravissima Susi, mi hai preceduto di un attimo. Allora, anche questo, rispetto ad un giocatore comunque che ha un ingaggio particolarmente importante, io certe cose in più, un quid in più me lo aspetto, al di là del valore tecnico intrinseco del giocatore. Però se devo dire che questo aspetto io l'ho visto anche nella prima parte della stagione in cui De Bruyne ha giocato, io sinceramente non l'ho visto. Quindi anche questa, secondo me, è una valutazione che va fatta rispetto alla volontà anche del giocatore magari di calarsi in una realtà, o anche caratteriale, emotiva, come devo dire, empatica, no? Sono tutta una serie di aspetti che oltre al fattore tecnico devono essere considerati. La mia idea, se in presenza di un'offerta per i due giocatori, io li lascerei andare tranquillamente, senza problemi, e mi orienterei su giocatori più giovani per abbassare da una parte l'età media della squadra e anche il monte ingaggio. Certo. Mi sembrano che siano stati due elementi importanti che il presidente un po' ha voluto sottolineare, sì, nelle ultime uscite.
0: Antonello, grazie mille per essere stato con noi, ti auguro buona domenica.
2: È un grazie piacere, grande piacere, e complimenti sempre.
1: Ciao Antonello, grazie,
0: grazie,
1: buona domenica.
0: Grazie davvero, ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
3: Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
5: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
5: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta ancora, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Andiamo nuovamente al telefono dal collega del mattino Gianluca Agata. Ciao Gianluca.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Comincia domani la settimana molto importante, la prima settimana dove finalmente si ritorna nel vivo della stagione del Napoli. Perché? Perché ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri martedì alle 11.30 al Teatro San Carlo, poi ci sarà il primo raduno a Castel Volturno per tutti quei calciatori che non sono stati impegnati nei mondiali per i test fisici. Quanta curiosità hai per le domande rivolte a Massimiliano Allegri in conferenza stampa, soprattutto sull'aspetto tecnico, perché c'è da spazzare via qualche dubbio, magari non tutti, sul modulo tattico, difesa 3, difesa 4. Che ne pensi?
2: Ma sicuramente Massimiliano Allegri è uno che diverte nelle sue conferenze stampa, nel senso riesce sempre a tirare qualcosa per l'attenzione, quindi sicuramente saranno delle conferenze stampa interessanti. Poi per quanto riguarda il modulo, io vedo Massimiliano Allegri che arriva a Napoli con un'armata di giocatori enorme e probabilmente dal mazzo dovranno uscire quelli che serviranno per la prossima stagione, per cui non credo un modulo standard per questo Napoli, ma del resto un po' tutte quante le squadre di calcio ci hanno abituato che adesso essere camaleontici è la strada per chiudere le partite, perché spesso si cambiano anche 2, 3, 4 moduli nell'arco della stessa partita, quindi non credo che ci sia un qualcosa di così standard e definito, magari può essere di partenza, però poi dopo si cambia, quindi devi avere giocatori che ti possono essere utili per tutti i ruoli, e questa probabilmente è la sfida più importante.
1: Gianluca, è terminato il mondiale sia di Kevin De Bruyne che di Romelu Lukaku, che saranno poi a disposizione del mister invece nella seconda parte di ritiro, quindi quella il ritiro di Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto, ma che impressione hai avuto dei due giocatori? Ti sono piaciuti in questo mondiale?
2: Relativamente. Diciamo che De Bruyne riesce sempre a dare il suo contributo importante, così come Lukaku, però a dirti la verità credo che per vederla in ottica Napoli sono abbastanza scettico sul rivederli così come li abbiamo visti, cioè nel senso, mi spiego meglio, credo che il rivederli a Napoli passa sicuramente da una sono giocatori sicuramente lungi da me discutere De Bruyne e Lukaku, probabilmente in questo momento bisogna fare un'analisi di rapporto qualità-prezzo, cioè nel senso quello che valgono, quello che sono pagati e quello che possono offrire in termini di minutaggio, in termini anche di centralità nel progetto Napoli che gli vuole dare Allegri.
0: Si fa un gran parlare giustamente di questo duo De Bruyne-Lukaku in ottica mercato, in ottica naturalmente anche programmazione tecnica della prossima stagione, ma c'è un altro duo che è al centro di alcune voci e soprattutto valutazioni, e mi riferisco a Lobotka e Anguissa. Secondo te questi due calciatori quante percentuali hanno di restare entrambi a Napoli, e chi tra i due, se dovessi scegliere, potrebbe essere sacrificato da Allegri e da De Laurentiis, sia per quanto riguarda la sfera tecnico-tattica, ma anche per quanto riguarda quella economica?
2: Guarda, io entrambi lo vedo un po' complicato, probabilmente la partenza di Anguissa è quella più che potrebbe essere più plausibile alla fine di questa stagione di mercato, ma ripeto, io in questo momento il Napoli lo vedo veramente come una grande armata fatta da tanti giocatori validi, tutti validi, che però hanno bisogno ognuno di avere una collocazione, e il problema adesso è la centralità del progetto, perché sono anche giocatori che stanno cercano di ottenere l'ultimo contratto importante, cercano di ottenere magari squadre dove poter vincere, e magari sapendo che si va verso una carriera che pian piano va a sfumare, ecco che anche quello può essere un oggetto di trattativa.
1: Gianluca, sempre in ottica mercato, in ritiro saranno osservati speciali anche Rafa Marin e Luca Marianucci. Rafa Marin che viene da una buona stagione, Marianucci che si è comunque diviso tra Napoli e Torino, però se uno dei due dovesse uscire si parla tanto di Federico Gatti, che piace tantissimo a Massimiliano Allegri, che non ha comunque trovato il giusto feeling con Spalletti, che può essere anche affascinato comunque dalla Champions. È un calciatore che ti piacerebbe vedere in ottica Napoli?
2: Ah, sicuramente Gatti è un giocatore importante, sarebbe un giocatore importante all'interno di un progetto, perché anche perché magari non è un fuoriclasse, però sono quei giocatori, quei tasselli giusti al posto giusto che poi dopo ti fanno la differenza. Anche qui mi ripeto, io credo che la parte iniziale del ritiro del Napoli sia molto importante, perché poi dopo, vedendoli all'opera, sicuramente non è che Massimiliano Allegri arriva e li vede per la prima volta, ma avendo un vis-à-vis, una chiacchiera con un ognuno dei giocatori attualmente in rosa al Napoli, riesce anche a capire, al di là di quello che è lo stato fisico, al di là di quello che è il giocatore, riesce a capire le motivazioni dello stesso, e credo che una stagione si basi principalmente sulle motivazioni di un giocatore, poi tutto il resto viene dopo.
0: Grazie mille Gianluca, buona domenica.
1: Ciao Gianluca, grazie.
2: Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Ancora grazie al collega del mattino Gianluca. Agata, dei esuberi di cui si sta occupando Manna e che dovrà piazzare gioco forza nel

0: Milan, la cantera azzurra sfornato nel corso di questi ultimi anni, ed è Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale.
1: Ciao Pasquale, buongiorno.
2: Ciao Marcello, ciao Susi, buongiorno a voi e buona domenica a tutti.
0: Partiamo dal rinnovo di contratto di Antonio Vergara, che mi sembra di capire essere un punto fermo per la società, per l'allenatore. Spazzate via tutte le voci che qualche settimana fa lo vedevano al centro di alcune richieste di mercato. Un rinnovo che secondo te in questo momento quanto è vicino tra le parti?
2: Molto, direi molto vicino. Non è ovviamente qualcosa prioritario in casa Napoli, perché ovviamente potrebbe anche chiudersi dopo la fine del mercato. Il Napoli ha chiarito anche al procuratore di Antonio Vergara, ricordiamo Mario Giuffredi, che il calciatore non si tocca, e per il Napoli è un punto fermo della prossima stagione, e gli sarà sicuramente adeguato il contratto. I contatti sono avviati, si parla ovviamente di un allungamento di un altro anno, perché ricordiamo Vergara aveva prolungato il contratto lo scorso anno con un ingaggio passato dalle cifre di un ragazzo delle giovanili a circa 350.000 euro l'anno, quindi questo oggi è il suo ingaggio. Va adeguato per un calciatore di prima squadra importante come il Napoli, e sicuramente ci sarà un accordo in tal senso, con un allungamento anche di un ulteriore anno del contratto. Io su Vergara non ho particolari dubbi o insomma preoccupazioni, sicuramente un accordo si troverà.
1: Pasquale, la lista infinita di giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri però poi si sta accorciando, perché proprio i giovani in realtà sono quelli più richiesti in questo momento. Zerbin sembra essere vicino al Frosinone, così come Asa, Vigliotti e Turi al Pineto, si parla poi di Rao al Palermo, insomma sono giocatori che hanno mercato.
2: Sì, io in realtà non sono proprio contentissimo del fatto che i primi a essere ceduti siano i ragazzi più promettenti del Napoli. Ovviamente parliamo di cessioni in prestito,
1: sì.
2: Asa al Frosinone, Rao vicino al Palermo. L'augurio è che comunque questi ragazzi trovino spazio, perché una delle problematiche passate del Napoli è stata quella di aver ceduto spesso questi calciatori a formazioni che poi magari non li hanno sfruttati a dovere e sono un po' persi. Ecco, quindi mi auguro che il Napoli faccia un'oculata scelta anche sulla squadra dove andare a cedere questi ragazzi. Parliamo di giovani molto promettenti, a terra o su tutti. Poi Zerbino ormai non lo considero più un giovane.
1: Infatti stavo pensando alla stessa cosa.
2: Infatti probabilmente con il Frosinone ci sarà un accordo che possa prevedere anche il riscatto del calciatore, che possa diventare anche obbligatorio qualora il Frosinone dovesse restare in Serie A. Poi ce ne sono davvero tantissimi, c'è ancora Colisacco da piazzare, ancora sì, 2 anni di contratto e dovrà essere ceduto. Credo ci sono ancora Cioffi e Sgarbi che hanno ancora un anno di contratto, e quindi il Napoli li saluterà magari cedendoli anche a zero, ma tenendo una percentuale sulla rivendita sul loro cartellino, un po' come ha fatto il Milan con Liberali lo scorso anno. Ecco, ci sono tanti ragazzi da cedere. Su un nome mi volevo concentrare,
0: sì,
2: visto che si parlava pure prima di primavera,
1: sì,
2: se ne è vociferato, no? Visto nella famosa lista dei calciatori c'era quello di Baridò. Io tendo ad escludere il suo nome, e vi spiego. Innanzitutto il Napoli l'ha pagato circa 1 milione di euro l'anno scorso, quindi trovare qualcuno che paghi quella cifra oggi mi sembra un po' inverosimile. Dopodiché parliamo di un classe 2008, quindi l'anno prossimo potrà tranquillamente giocare la Youth League e la Primavera 2, dove Napoli parte ovviamente per vincere il campionato, e Baridò deve essere un punto fermo di quel Napoli, e soprattutto perché il risultato potrebbe essere aggregato in questa primissima parte di ritiro a Di Maro. Lui, così come Pereira, l'altro argentino che era stato preso a gennaio dal Napoli, proprio dal Boca, quale si parla anche per Ceballos. Ecco, quindi il suo nome dalla lista dei partenti, ecco, io tenderei ad escluderlo.
0: Mi soffermo ancora un po' su questi due calciatori argentini, Baridò e Pereira. Tu che hai seguito anche la primavera, come valuti la loro prima esperienza nel calcio, seppur giovanile, italiano?
2: Deludente. Per quanto ci era stato raccontato e per quanto avevamo visto, pensavamo di o meglio pensavo

0: che potessero dare un pochino di più. Hanno sicuramente dei numeri e delle qualità importanti, Baridò in particolare, anche se deve lavorare su dei fondamentali, lui è uno che tecnicamente è molto bravo, dribbling, ma manca in accelerazione e nel calcio attuale è un difetto non da poco per un calciatore come lui che tende a giocare sull'esterno o da trequartista. Quindi bisogna migliorare assolutamente in quel fondamentale. Pereira invece mi sembra un attaccante che abbia delle buone movenze, ottima struttura fisica per essere un 2008, davvero ti riempie l'area. Credo che per lui ci sia stato più qualche problema di ambientamento. Io credo che da quest'anno vedremo forse il vero Pereira, perché comunque prendere un ragazzo che arriva dall'Argentina, inserirlo in un contesto tutto nuovo, mi rendo conto che non sempre sia semplice, non tutti si adattano allo stesso modo. Lui negli ultimi mesi l'aveva fatto, tra l'altro è venuto qui con la fidanzata, quindi si sta provando anche a rallentare dal punto di vista familiare, e quindi insomma mi auguro che dal prossimo anno vedremo due ragazzi davvero di qualità e che possono fare la differenza nel Napoli del futuro, non solo della primavera.
1: E invece Pasquale, dei giocatori, dei giovani che abbiamo nominato poco prima, se fossi Massimiliano Allegri, a chi non rinunceresti e su chi punteresti?
2: Chi potrebbe essere, ecco, il Vergara di Conte dell'anno scorso, dell'estate scorsa?
0: Allora, è chiaro che i nomi sono due in particolare, sono quelli di Asa e Rao, per motivi differenti. Asa ha fatto un percorso di crescita importante, tra l'altro credo che debba veramente ringraziare Antonio Conte, perché Conte è stato il primo l'anno scorso in ritiro proprio a provarlo nella posizione di regista. Lui ha sempre giocato da trequartista, qualche volta ha fatto anche l'ala, tra l'altro vincendo anche un europeo under 19 da esterno, ha fatto la mezzala per lo più anche l'anno scorso alla Carrarese, dove poi si è alternato in questo ruolo di play davanti alla difesa, dove ha fatto molto bene, ruolo che però gli ha cucito addosso Conte, perché prima di lui nessuno l'aveva mai provato in quel ruolo, e credo possa essere l'evoluzione della sua carriera, un po' come è stato per Gaetano, dove il primissimo fu Ancelotti, no, a provarlo in quel ruolo, ora l'Atalanta lo paga circa 15 milioni per farlo giocare titolare davanti alla difesa. L'altro giocatore è Rao. Perché dico Rao? Perché oggi in Italia si è persa una caratteristica fondamentale per i calciatori, che è quella del dribbling, quella di saltare l'uomo, e Rao lo fa con facilità. Poi dove possa arrivare, io questo ancora non te lo so dire, perché deve lui come dire, confrontarsi con un calcio di un livello superiore, però ha quel tipo di qualità, ad esempio, che ho visto stanotte, siccome ho visto la partita anche per questioni lavorative, tra Argentina e Svizzera in Dandoie, che l'anno scorso il Napoli aveva seguito per tanto tempo. Io l'ho rivisto stanotte, Ndoye ha fatto un partitone, tra l'altro un bellissimo gol, non come un quanto quello di Alvarez, che è stato straordinario, però insomma, ecco, Rao ha quel tipo di qualità, ti punta, ti salta e crea superiorità numerica. Nel calcio italiano oggi quello fa la differenza, perché purtroppo in Italia sono sempre meno i calciatori in grado di fare questo, di saltare l'uomo, e Rao ce l'ha, ha questo tipo di qualità, e il Napoli deve essere bravo a cullare la Rao, a farlo crescere, a metterlo in condizione di essere un giocatore da Napoli del futuro. Ecco perché dico, non bisogna sbagliare la squadra in cui cederlo in prestito, perché Rao l'anno prossimo, che sia Serie B o Serie A, deve giocare.
2: Pasquale, in chiusura, il futuro della primavera, l'anno prossimo giocheranno in Primavera 2, come si sta programmando la prossima stagione?
0: Beh, come sappiamo ormai Antonio Nocerino sarà l'allenatore della prossima Primavera. Il Napoli parte, non ti dico per favorito per vincere il campionato, il Napoli parte per tracciarlo il campionato l'anno prossimo in Primavera 2, perché ti faccio un semplice paragone. La squadra più accreditata oltre al Napoli a vincere il campionato è il Frosinone, perché poi tutte le altre squadre, parliamo di formazioni salernitana, Spezia, Pescara, Bari, diciamo un livello abbastanza basso. Perché il Frosinone? Perché il Frosinone è l'unica squadra che l'anno scorso, come il Napoli, aveva partecipato al campionato Under 18. Under 18, che sarà la prossima primavera, l'anno, diciamo, della prossima stagione. Ebbene, il Frosinone è finito 33 punti dietro al Napoli. 33. Ora, posso capire che il Frosinone, come spesso fa, acquista anche calciatori dall'estero e li immette nella primavera per poi passarli in prima squadra, però ecco, colmare un gap di questa portata mi sembra
2: molto complicato, è chiaro,
0: quindi
2: è chiaro.
0: Auguriamoci che il Napoli non sbagli nulla, sistemi le piccole falle da insomma da coprire, però la squadra primavera dell'anno prossimo parte per vincere il campionato. Io dico di più, sono molto rammaricato del fatto che non partecipa al campionato di Primavera 1, perché
2: avrebbe potuto dire la sua anche in Primavera 1.
0: Assolutamente sì.
2: Saremo a vedere, grazie mille Pasquale.
1: Ciao Pasquale, grazie, buona domenica.
2: Buona domenica anche a te, ci fermiamo, pubblicità e al rientro filo diretto.
1: Filo diretto allo 081-546-6873.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: Torniamo in diretta, chiusura della prima ora di Sunday Sport e siamo pronti con il filo diretto.
1: E quindi andiamo al telefono. Ciao Enzo.
2: Ciao Enzo.
7: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
7: Faccio sempre la domenica.
2: Grazie.
1: Grazie.
7: No, io volevo fare un po' patetico. Io ho letto qualche giorno fa che vi ha lasciato Beniamino Di Giacomo, non so se ve lo ricordate. Era il Politano degli anni 60 per me, che sono un datato. E quindi volevo fare un pensiero per il mio
2: Beniamino. Ci uniamo al tuo pensiero, bravo.
7: Solo per questo, vi aspettavo per dire questo. Vi ringrazio. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao Enzo, grazie per aver telefonato. Giusto il ricordo di un calciatore che ha partecipato alla storia del Napoli. 081-546-6873 il numero per intervenire in diretta, 342-00-00100 invece il numero a cui potete inviarci i vostri WhatsApp testuali. Leggiamone qualcuno.
1: Assolutamente, leggo il primo, ci ha scritto Alessandro, ci chiede di Dodò eventualmente come vice di Lorenzo in una difesa 4 di Allegri.
2: È un profilo che il Napoli segue da tempo, non era la prima scelta perché come tutti voi sapete la prima scelta era Calaili. È un giocatore che secondo me in Serie A dal punto di vista offensivo ti dà davvero tantissime soluzioni, come giustamente ricordava Pasquale Giacometti, uno di quei pochi calciatori che ti crea la superiorità numerica con il dribbling, con le sovrapposizioni. Se non è riuscito in queste stagioni a Firenze a convincere le big a puntare su di lui è solamente per una questione legata alla fase difensiva. Difensivamente parlando è anche un po' sotto l'aspetto dei centimetri, del peso, della struttura fisica, è un calciatore che paga dazio, però onestamente come alternativa a Di Lorenzo ce lo vedo benissimo, proprio perché è un calciatore con caratteristiche totalmente diverse, un modo di interpretare un ruolo totalmente diverso rispetto a Di Lorenzo e quindi può dare delle soluzioni alternative sotto l'aspetto tattico. Quindi
1: oltre ad essere un giocatore di esperienza.
2: Esatto, per me sarebbe un acquisto assolutamente di tutto rispetto. Ci dobbiamo fermare, ascoltiamo un disco, poi ci sono le ultime notizie, al rientro ci sarà la seconda ora di Sunday Sport.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da Marcello Calvano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha svegliato la Campania questa mattina. Alle 4.56 si è verificato un sisma ad Apice in provincia di Benevento. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'INGV a una profondità di 13 chilometri. La scossa si è avvertita anche a Napoli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. Sono stati fissati i funerali di Peppino Di Capri, morto ieri mattina a 87 anni. L'ultimo saluto dell'artista si terrà oggi alle ore 17 a due passi dalla celebre piazzetta di Capri nella chiesa di Santo Stefano. Il cantautore lascia tre figli, Arrigo, Edoardo e Dario. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della musica e non solo. Sia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che il ministro della cultura Alessandro Giuli, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al presidente della regione Campania Roberto Fico, hanno pubblicamente voluto rendere omaggio alla memoria del cantante italiano. Passiamo alla cronaca svolta nelle indagini sul duplice accoltellamento avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano. Un ragazzo di 16 anni è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito in una comunità per minori perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo l'accusa sarebbe l'autore dell'aggressione che costò il ferimento di due coetanei, colpiti ripetutamente con un coltello nei pressi delle giostre di via Falcone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi riconducibili a una vicenda di gelosia. E c'è stato un nuovo blitz delle forze dell'ordine in un campo rom della zona Asi di Giuliano nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare reati ambientali, furti di energia elettrica e altre irregolarità. I militari hanno denunciato 26 capi famiglia ritenuti responsabili di aver realizzato allacci abusivi alla rete di illuminazione pubblica. E la chiusura con lo sport, il calcio. A due giorni dalla presentazione media di Massimiliano Allegri, il mercato del Napoli non registra alcun movimento in entrata o in uscita. L'obiettivo più prossimo a vestire l'azzurro è Ezequiel Ceballos, esterno offensivo argentino che verrà acquistato solo dopo l'uscita di un calciatore della Rosa che ricopre lo stesso ruolo. Intanto ai mondiali vittorie di Inghilterra e Argentina rispettivamente su Norvegia e Svizzera. Le due squadre si affronteranno ora in semifinale. Infine Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico dell'Italia. Con lui collaborerà anche Leonardo, il brasiliano ex calciatore del Milan. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Siamo tornati in diretta, comincia la seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica a tutti voi da Marcello Calvano.
1: E da Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi il collega di Lego Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Marcello, buongiorno a Susi e ai ascoltatori.
0: Caro Marco, prima di concentrarci sul calcio e sul Napoli, so quanto tu sia non soltanto appassionato ma anche professionalmente legato al mondo del tennis. Allora, si parla dei mondiali in questi giorni, ma c'è anche un Sinner che vuole continuare a scrivere la storia.
2: Caro Marcello, meno male che in Italia c'è Sinner da seguire a Wimbledon, che ci distrae un pochino dall'amarezza di vedere le grandi rivali dell'Italia andare avanti ai mondiali e noi non esserci stati nemmeno da lontano. Quindi ben venga Sinner, che questa volta arriva proprio in un momento importantissimo. Infatti anche i media e i giornali dedicano ancora più spazio a questo fenomeno italiano, perché vincere Wimbledon nei giorni in cui si assegna il mondiale senza l'Italia ha un valore ancora più importante, e a mio giudizio lancia un messaggio ancora più importante a tutti, in particolare al nuovo calcio che Malagò vuole far nascere con la sua elezione federale. E quando si vuole si può. L'Italia non è una nazione senza talenti, anzi i talenti nascono, e come nel calcio sono sempre nati, continueranno a nascere, nasceranno in futuro, bisogna coglierli e farli giocare.
1: Marco, martedì ci sarà la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri, poi invece il 17 luglio la squadra partirà per Di Mauro Folgarida per la prima parte di ritiro. Sicuramente c'è tanta curiosità di rivedere i giocatori in campo, ma c'è anche tanta curiosità di vedere proprio, di conoscere proprio l'approccio del mister nei confronti sì della squadra, ma anche proprio nei confronti della piazza.
2: Sarebbe anche ora, perché ho letto da più parti che è quasi 50 giorni che sappiamo che Allegri costruirà il nuovo Napoli, sì. Però fondamentalmente andiamo avanti con indizi, con possibilità, con il mantra delle cessioni che il Napoli deve fare, sono tante, lo sappiamo, prima di acquistare. Quindi è chiaro che la curiosità è anche aumentata, e direi finalmente si interrompe questa lunga attesa, inizia una stagione che appunto inizia con Allegri la presentazione, ma poi ovviamente con il raduno, e poi insomma in settimana si parte per Di Mauro. Nell'anno del centenario ci danno anche molte sorprese legate proprio alla storia del Napoli, sia a Di Mauro che a Castel di Sangro. Quindi è chiaro, finalmente questa curiosità va via, i concetti e le previsioni le abbiamo fatti tutti, sappiamo tutti che il Napoli sta cercando, comunque sta lavorando da tempo, l'asse Allegri Manna sta lavorando da tempo, e mi sembra assolutamente giusto e legittimo che lo facciano, perché non c'è tutto questo tempo. È vero che il mercato dura fino a fine agosto, ma insomma Allegri deve costruire il suo Napoli, e man mano che avrà la certezza di poter confermare qualcuno o di lasciare andare qualcuno in base al suo credo, ma evidentemente in base anche alle casse del Napoli.
0: Infatti proprio su questo aspetto De Laurentiis, nella conferenza stampa di presentazione della nuova maglia, ha voluto riconoscere ad Allegri una sua caratteristica, ovvero quella di essere aziendalista. Questo che cosa significa secondo te? Che peseranno, e come, nella valutazione se trattenere o meno determinati calciatori, oltre che gli aspetti tecnico-tattici, anche se non soprattutto chissà quelli economici, in riferimento sempre a Lukaku, a De Bruyne, ma anche ad Anguissa o allo stesso Lobotka, è chiaro.
2: No, ma certo, fa piacere sapere che Allegri è un aziendalista, in fondo lo sapevamo già. Ti viene però il dubbio, cioè, che Conte cos'era? Vuoi dire, Conte per il Napoli naturalmente un allenatore fortissimo, che per vincere lo scudetto ovviamente credeva e voleva un certo tipo di acquisti e un certo tipo di spesa da parte del Napoli, che è stato fatto, e il risultato è stato uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Quindi aziendalisti sì, certo che sì, ovviamente venire incontro alle esigenze del club, ma non credo che Allegri voglia essere aziendalista a discapito della qualità di una squadra che chiaramente ha già una rosa importante, importantissima, e deve essere solo migliorata. Io credo, Marcello, che il discorso sia sempre legato ovviamente in questa fase ai super ingaggi, al tetto ingaggi che deve in qualche maniera scendere, e quindi capire da Allegri se giocatori come De Bruyne e Lukaku, che sono i giocatori sulla bocca di tutti, no? I tifosi del Napoli, hanno un futuro nel Napoli oppure no, e non certo solo per le loro qualità, che sono indiscusse, è evidente, abbiamo visto anche i mondiali, ma per il fatto che tra i 7 milioni e mezzo e credo i 6 milioni di Lukaku, insomma, il montaggio di questi due giocatori del Belgio è altissimo. Quindi credo che sia il primo tema importantissimo sia questo.
1: Assolutamente, due giocatori che Massimiliano Allegri avrà modo di incontrare però nella seconda parte di ritiro. Si parla tanto in questo periodo anche di un probabile arrivo di Federico Gatti. È un giocatore che secondo te al Napoli potrebbe fare la differenza?
2: Beh, certamente un giocatore di qualità, e mi pare che insomma in questi ipotetici domini che si creano tra i no e i sì dei giocatori che si spostano, chiaramente Gatti potrebbe diventare una pedina importante per la difesa del Napoli, questo sicuramente, anche se chiaramente è prematuro poterlo dire adesso, ma certo è questo che cerca il Allegri, rinforzare la rosa senza ovviamente andare in default da un punto di vista di spese, di tetto spese ovviamente che il club in qualche maniera ha considerato, e farlo con giocatori di qualità. E si può fare, il Napoli ci è riuscito tante volte anche nel 2023, perché ricordate bene, faccio sempre l'esempio di Kvaratskhelia, quando arrivò, sì, a Napoli e litigavamo tutti col suo cognome, andavamo tutti a vedere nella Dinamo Batumi. Cosa la famosa Dinamo Batumi, quanto avesse giocato, quanto avesse segnato, dove era esattamente Batumi, insomma, dove era, se era lontano da Tbilisi, insomma, e stiamo parlando di un giocatore che se non vincerà il pallone d'oro è solo perché non ha fatto i mondiali.
0: Chiarissimo, grazie Marco per essere stato con noi, buona domenica.
1: Ciao Marco.
2: Grazie a voi, buona domenica a voi.
0: Torniamo immediatamente al telefono, questa volta siamo in compagnia di un allenatore che è Ivan Faustino Canè. Ciao mister, come stai?
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, tutto bene, buona domenica, buongiorno.
0: Tu conosci molto bene le giovanili del Napoli, hai lavorato con i giovani, però in questo momento, stando almeno alle notizie che si rincorrono sui giornali e non solo, dei 20 e più calciatori di cui il Napoli deve liberarsi nel corso di questa sessione estiva di mercato, buona parte sono giovani. Mi voglio concentrare su due ragazzi, Asa e Rao. A tuo avviso hanno qualche chance, qualche percentuale di poter restare nella rosa del Napoli, un po' come è avvenuto l'anno scorso per Vergara, che sembrava essere uno di quelli che prima o dopo sarebbe stato piazzato da qualche parte, e invece Conte si impose dicendo no, lui resta in rosa.
3: No, Marcello, questo è un discorso vecchio da quando si è insediata diciamo la nuova proprietà, certo, all'epoca. E il credere o non credere in questi giovani, la proprietà, lo dico apertamente, anche per esserci stato, fortunatamente per aver partecipato insomma nei miei 5 anni questa società, la società crede poco in questo, nel settore giovanile, la società crede poco perché i giovani che sono venuti fuori, non dico che sono venuti fuori per caso, e quindi mi ricollego all'ultima, diciamo l'ultimo, parliamo di Vergara, e sì, Conte insomma, diciamo c'è questa storia che lui ha voluto imporre così il restare in rosa di Vergara, però abbiamo visto tutti che in fin dei conti il ragazzo è venuto fuori perché a un certo punto non c'era più quasi nessuno da far giocare. Venendo alla tua domanda su questi due giovani, il problema principale, io credo, adesso al di là di pensare che si punta o non si punta, il problema è che che c'è tanto da sfoltire, non si capisce bene. Io non vorrei essere nei panni di Manna, perché c'è un grande lavoro da fare. Avranno sicuramente parlato con l'allenatore in questo periodo su chi cercare di magari, non dico trattenere, però su chi puntare. Io parlo appunto dei calciatori che ormai sono già da due o tre cicli, no? E quindi questi ragazzi bisogna vedere se materialmente potranno avere uno spazio, secondo me, ecco, dovuto a queste ipotetiche cessioni o riconferme. Se vengono riconfermati un po' tutti, io credo che questi ragazzi debbano andare a giocare nella maniera più assoluta.
1: Certo, altrimenti poi trattenerli diventa un'arma a doppio taglio, perché è vero che ti alleni con una squadra come il Napoli, è vero che hai Massimiliano Allegri come allenatore e dei compagni di squadra che sono dei giocatori fortissimi di Serie A, però poi se non trovi lo spazio questi giocatori vengono anche penalizzati.
3: Giusto, Susi, ci ricordiamo bene le parole dell'agente di Vergara, di Lorenzo, eccetera, eccetera, no? A proposito del ragazzo, ci fu uno sfogo. C'è uno sfogo dettato dal fatto che era ancora gennaio e quindi il ragazzo aveva richieste, però la società, ancora non trovava quello spazio. Io ricordo Didi allo stadio Napoli-Cagliari, lì è stato di Coppa Italia, e lì è venuto fuori, però appunto se non si crea, io ripeto, perciò ho citato un po' Manna, perché adesso noi non sappiamo i programmi, no, su chi magari provare a cedere, no, diciamo dei titolari, sì. E quindi creare spazio per questi ragazzi dove magari si può puntare, che hanno dimostrato lo stesso Rao, no, nella disastrosa stagione del Bari, però è venuto fuori, ci sono tante richieste. E quindi un po' il programma della società, dove e come puntare, ma mi rendo conto che non è facile, di questi prestiti che sono rientrati, non sarà facile, secondo me. La rosa del Napoli è forte, è ancora forte nella maniera più assoluta, anche questi prestiti che rientrano sono forti, e mi riferisco, non so, a Lang, ma per me è lo stesso Lucca, no? Marianucci idem, questo ragazzo bocciato dopo appena 90 minuti, sì, a Milano, sì, non lo so onestamente, vero. Vabbè, comunque insomma conoscono loro bene le motivazioni, quindi parliamo di giocatori di qualità che rientrano. Non sarà facile modellare o rimodellare questa rosa.
0: A proposito di modellare, da un punto di vista tattico, secondo te questa rosa attualmente è più tagliata per una difesa a 4, si rimarrà con la difesa a 3, magari proponendo un 3-4-3 in modo da permettere ai tanti esterni offensivi in rosa del Napoli di potersi esprimere? Credo che questo sarà uno di quei punti, una di quelle tematiche che verranno approfondite, come nella conferenza stampa di Allegri tra due giorni.
3: Sì, questa è una bella domanda, un'altra bella, no, patata bollente per Allegri, perché è un allenatore talmente esperto e credo che lui stia pensando, ho tanta abbondanza, però ecco, torno un po' alla considerazione che facevo prima, non sappiamo bene loro dove riusciranno così a togliere e a voler mettere. Sulla carta questa è una rosa che, a mio modesto avviso, potrebbe giocare in qualsiasi sistema di gioco o modulo che dissi voi, con i calciatori che ha a disposizione. Sicuramente c'ha tanti esterni d'attacco. Personalmente, a me Vergara non lo, secondo me non è la sua massima espressione sull'esterno.
0: No, sono d'accordo, è una mezzala al massimo, trequartista.
3: Bravissimo Marcello, per me è una mezzala d'attacco, un, sì, trequartista. Ha dimostrato che vicino alla porta ha uno spunto micidiale. Portarlo sull'esterno, devi fare una fase difensiva che ti allontana dalla porta, a meno che poi non sia la gamba di Clara o eccetera eccetera. Per me il ragazzo, secondo me, va collocato dietro la punta, o ecco, in un centrocampo a tre, una mezz'ora d'attacco. però parere personale. Quindi questa rosa per me allo stato attuale può fare qualsiasi modulo proprio nella maniera più assoluta, proprio per qualità e quantità.
0: Grazie mille mister,
1: ciao,
0: ancora
1: mister.
0: Buona domenica.
1: Grazie
3: a voi altrettanto, ciao ragazzi.
0: Grazie a Ivan Faustino Canè, con il quale abbiamo chiacchierato anche di esterni d'attacco, e approfondiamo ancora di più questo discorso con un ex calciatore che proprio in quel ruolo ha dato il meglio di sé in carriera, è un allenatore, Carmine Gautieri. Ciao mister.
1: Buongiorno
4: a voi, buona domenica a tutti.
0: Caro mister, Lang e naturalmente anche David Neres sembrano gli indiziati principali per eventualmente far posto a Ceballos, un esterno argentino di 23 anni, ha avuto qualche infortunio nel corso della sua avventura in Argentina fino a questo momento. Se dovessi scegliere, o meglio individuare i pro e i contro di Lang e Neres, come bilancio consuntivo di questa valutazione, di chi al momento riusciresti a privarti?
4: È normale chi ha fatto vedere di più è Neres, cioè, nel senso che comunque anche se sotto tanti punti di vista Lang è un giocatore di grande prospettiva, secondo me è anche un giocatore importante, sai, poi quando vai a fare un altro acquisto dove prendere un giocatore che comunque viene sì da qualche infortunio ma comunque ha grandissimi margini di miglioramento e grandissima qualità, è normale che poi vai a penalizzare entrambi. Oggi se io dovessi decidere, scegliere di sacrificare uno, è normale che sacrificherei Lang, anche se poi noi sappiamo benissimo che gli esterni servono sempre e abbiamo visto anche in passato che chi ha gli esterni poi spesso raggiunge anche obiettivi importanti. Io ho sempre detto l'equilibrio è molto importante ed è normale che al momento in cui fai un acquisto del genere ti devi privare per forza di cose di un altro giocatore, o ti privi di uno che ti riesce a far fare cassa in un modo impressionante, in questo caso ti potrebbe essere Neres, o altrimenti vai via con Lang e inserisci questo giocatore che è un giocatore straordinario.
1: Mister, saranno tanti giocatori valutati in ritiro, io invece ti chiedo di Giovane, nel caso in cui dovesse partire Lucca, secondo te potrebbe giocare come alternativa ad Højlund oppure non ha le caratteristiche giuste?
4: Ma è un giocatore completamente diverso da Højlund. Io giocatori forti io li terrei a tutti, perché se no si va a pensare solo al discorso titolarità, è normale che tanti giocatori non li prendi in considerazione, ma spesso poi abbiamo visto che i campionati li vincono sempre le squadre che hanno giocatori forti in panchina e di conseguenza poi te li fanno vincere, no? Come è successo a Napoli di Spalletti con Raspadori e Simeone. Il calcio, le partite vanno giocate sempre in 95 minuti, spesso poi nei primi 20-25 minuti c'è equilibrio, ci sono distanze, c'è ordine, c'è attenzione, no? Poi nei secondi tempo tutto questo manca, e quando vedi giocatori come Giovane, come giocatori come Lucca, come Lang, come Neres, che magari a partita in corsa ti possono far vincere, sono giocatori che io sinceramente li terrei. Poi è normale che qualcuno devi sacrificare, ma Giovane non può mai sostituire un giocatore completamente diverso.
0: Matteo Politano nel corso della sua avventura a Napoli parte sempre in sordina nel periodo estivo, a prescindere dall'allenatore che siede sulla panchina azzurra, e poi però quello stesso allenatore già dalla fase iniziale della stagione non riesce più a farne a meno del suo equilibrio, proprio tornando a un termine che è a te molto caro. Pensi che anche con Massimiliano Allegri Matteo Politano riuscirà a ritagliarsi lo spazio che spesso e volentieri ha avuto a disposizione nel corso di queste stagioni?
4: Ah, Politano è migliorato tantissimo sotto l'aspetto fisico, è migliorato tantissimo sotto l'aspetto tattico, no? Io penso che Napoli può giocare col 4-3-3, con Politano ti difendi a 5, se attacchi vai su un centrocampo a 4 e se poi vai più avanti vai con attacco a 3, cioè uno che comunque ha motore, uno che comunque ti fa tutta la fascia, uno che viene anche dentro e ti ragiona da centrocampista quando la palla va dall'altro lato, che il Napoli è in fase difensiva. È normale che ogni allenatore all'inizio magari può avere qualche dubbio, ma poi sono quei giocatori come Damiano Tommasi, no? Io giocavo a Roma, c'era Damiano Tommasi, partiva sempre in panchina, no? Poi Capello, Zeman lo facevano giocare sempre, no? Pur sacrificando giocatori importanti. Ecco, sono quei giocatori che non puoi fare a meno. Perché? Perché ti danno un equilibrio tattico importante, ti danno un equilibrio difensivo, ti danno la qualità avanti, sono quei giocatori che è difficile rinunciare. Ecco perché io dico che ci vuole l'equilibrio giusto anche nella gestione dei giocatori. Io fossi in Napoli e fossi in Marco Salleri, dove ci siamo anche sentiti per il messaggio, ma non abbiamo parlato di questo che sto dicendo adesso, fare le famose coppie, no? Quattro esterni, sei centrocampisti, due attaccanti, otto difensori, così vai a mantenere un equilibrio importante, un equilibrio giusto, dove ti può permettere anche di non solo gestire il discorso titolarità e tecnico-tattico, ma anche il discorso di equilibrio soprattutto negli allenamenti, perché se tu hai una rosa di 30 giocatori, 11 li metti da un lato, 11 li metti dall'altro lato, poi restano fuori 8, no? E l'equilibrio poi lì non ce l'hai e ci possono essere malumori, sì. Non ci devono essere per raggiungere degli obiettivi importanti.
1: Mister, invece fossi il Napoli, continueresti con Kevin De Bruyne?
4: Ma guardi, io stiamo parlando di un giocatore straordinario, un giocatore forte, un giocatore che secondo il mio punto di vista è incredibile, però io non continuerei, io ho sempre detto il pensiero, ma no, perché in un 4-3-3 dove è difficile collocare De Bruyne, a meno che non gli fai fare l'interno di centrocampo, allora adattato e può giocare in modo diverso. Ma se no, se Napoli dovesse giocare con il 3-5-2, allora potresti giocare con De Bruyne, ma se devi giocare col 4-3-3, penso che De Bruyne farà fatica, no? Perché dove lo metti? Cioè, nel senso che non c'ha le caratteristiche da poter fare, secondo il mio punto di vista, all'esterno o all'interno di centrocampo. Se poi, come è successo l'anno scorso, per De Bruyne devi cambiare sistema di gioco, allora poi non solo vai a penalizzare tantissimi giocatori, perché noi siamo partiti con la domanda degli esterni, no? Sì, cioè, sì. Fai giocare De Bruyne, Lang, Politano, anche se poi Politano l'anno scorso ha fatto tutta la fascia, Neves, cioè vai a penalizzare questi giocatori qua. Oggi la rosa del Napoli per me è una rosa da 4-3-3. De Bruyne secondo me non rientra, ecco, in questo sistema di gioco.
0: Mister, ti ringrazio, alla prossima.
1: Ciao mister, buona domenica.
0: Grazie, grazie davvero a Carmine Gautieri. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
5: Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 €. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
9: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui pronti, siamo tornati in diretta. Buongiorno, buona domenica da Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
0: Andiamo nuovamente al telefono perché collegato con noi c'è mister Giampaolo Saurini. Ciao mister.
1: Ciao mister, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Da ex attaccante, che valutazioni secondo te saranno fondamentali per Massimiliano Allegri affinché possa restare Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca? Su che cosa si baserà? Su quello che ha visto ai mondiali? Sulla voglia di riscatto da parte di entrambi? Sulle caratteristiche che deve avere, secondo l'idea di Allegri, l'alternativa a Højlund?
2: Ma sì, sicuramente sono due attaccanti con caratteristiche un po' diverse. Un giocatore è già comunque affermato, ha fatto una carriera importante, l'altro ha iniziato abbastanza bene, poi ha avuto una battuta d'arresto, quindi dovrà scegliere tra due giocatori che saranno l'alternativa a un grandissimo giocatore che è Højlund. Io personalmente, se dovessi fare una scelta del genere, ascolterei naturalmente i diretti interessati e poi deciderei con calma, insomma.
1: Che poi sono entrambi giocatori che piacciono tanto al mister. Lukaku lo voleva la Juve, mentre Lorenzo Lucca lo voleva il Milan. E per quanto riguarda Lorenzo Lucca, sicuramente ci auguriamo, insomma, torni con un altro approccio, ma io sono sicura che lui arriverà a Di Maro con tantissima voglia di riscatto proprio per quella che è stata la sua stagione.
0: Io direi soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, mister, è quello anche più di Lang, che non ha permesso a Lucca di
1: legare
0: con Antonio Conte e legare addirittura con il resto del gruppo, della squadra.
2: Ma questi sono particolari che io non so, però sicuramente sono due giocatori importanti. Napoli ha fatto un grande investimento su Lucca e quindi secondo me il giocatore almeno bisogna provare a recuperarlo per poterlo riportare nella condizione di potersi giocare un posto nel Napoli, insomma, questo è evidente. Bisognerà vedere anche lui che cosa vorrà fare e se si calerà nel nuovo ruolo e si metterà in discussione per tornare a determinati livelli, insomma.
0: Dopodomani ci sarà la presentazione di Massimiliano Allegri e quando è stato annunciato la sua ufficialità ha spaccato un po' la piazza partenopea, soprattutto per come il Massimiliano Allegri degli ultimi tempi ha interpretato il calcio, ha fatto interpretare il calcio alle proprie squadre. Credi che con una rosa del livello del Napoli a disposizione l'approccio di Allegri, l'imprinting tattico che darà alla squadra sarà diverso rispetto a quello che ha fatto nella seconda esperienza alla Juventus e anche nella seconda esperienza col Milan, perché lì il materiale umano non era di chissà quale livello, forse quello ha inciso anche sul modo di interpretare calcio di Allegri, non so se sei d'accordo.
2: Ma sì, ma Allegri comunque ha dimostrato negli anni di essere un grande allenatore e i risultati parlano chiaro, i numeri non mentono mai, quindi sotto questo aspetto io starei tranquillo. È naturale che ogni allenatore dipende anche un po' dalla qualità della rosa che ha a disposizione. Di miracoli ne ho visti fare solo a uno con i baffi e la barba, insomma. Il discorso è abbastanza semplice. La rosa del Napoli, a mio parere, è una rosa molto competitiva, una rosa importante e Allegri la dovrà gestire nel miglior modo possibile, naturalmente portando anche le sue idee e mettendoci anche sicuramente un po' del suo, però io sotto questo aspetto non mi preoccuperei più di tanto, perché l'esperienza maturata e il background che ha Allegri è di tutto rispetto.
1: Certo, parla sicuramente il suo curriculum calcistico. Mister, in molti pensano che la scelta di Massimiliano Allegri sia stata fatta per dare continuità al lavoro di Antonio Conte, ma in realtà tra i due, secondo te, cosa c'è di simile oltre la mentalità vincente?
2: Ma io credo che siano due allenatori completamente diversi, soprattutto sotto l'aspetto tattico. È naturale che qualcosa in comune la possono avere, sotto l'aspetto magari gestionale e sotto l'aspetto dei risultati, perché comunque sono due allenatori pragmatici che alla fine gli obiettivi li raggiungono sempre o quasi, però ognuno di loro ha la sua caratteristica e quindi io credo che il Napoli di Allegri non sia assolutamente come quello di Conte.
1: E poi sono due allenatori che hanno anche un approccio differente nei confronti della squadra, dei giocatori.
2: Ma credo proprio di sì, e naturalmente sono riconoscibili proprio per questa motivazione qua. Io mi auguro che Allegri possa veramente fare bene nel nuovo anno col Napoli, a prescindere insomma dall'amicizia che mi lega, però io credo che Allegri possa veramente fare bene e possa ricreare entusiasmo nella piazza partenopea, soprattutto a livello europeo.
0: Ecco, mister, hai fatto riferimento alla tua amicizia con Massimiliano Allegri. Da un punto di vista dei rapporti, secondo te come si troverà con Aurelio De Laurentiis, stando alle prime dichiarazioni ufficiali fatte dal presidente nei confronti del mister? Già solo l'aspetto aziendalista mi sembra di capire rappresenti uno dei legami principali e che può rendere davvero duraturo questo rapporto.
2: Ma assolutamente sì, poi dopo Allegri è comunque una persona intelligente, una persona che sa il fatto suo, sa stare al suo posto, ma sa anche prendere posizione quando c'è da prenderla, insomma. Ha gestito situazioni secondo me molto ma molto peggiori, ha gestito campioni, ha gestito presidenti di altissimo livello, quindi non credo che ci siano grossi problemi ad avere un rapporto importante con col presidente Aurelio.
1: Il mister Massimiliano Allegri avrà a disposizione una lista lunghissima di giocatori che saranno valutati tra Di Maro e Castel di Sangro. Secondo te chi è più vicino a lasciare il Napoli?
2: Ma questo è un qualcosa che dovrà scegliere l'allenatore con il suo staff. È evidente che qualche subero sicuramente ci sarà anche qualcuno che rientra dai prestiti, sì, che è proprietà Napoli, quindi io credo che alla fine qualche giocatore gioco forza dovrà essere ricollocato, per avere anche un equilibrio di gruppo e per avere anche un'armonia di gruppo che è fondamentale per poter affrontare le tre competizioni.
0: Allarghiamo un po' il discorso anche alle altre squadre di Serie A. È normale che fare valutazioni e previsioni a questo punto della stagione, con il mercato che di fatto adesso sta cominciando ad entrare nel vivo, è particolarmente complicato. Ti chiedo

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
0: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
0: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
0: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e l'infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai, a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nieves, non solo il tenore, è anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica con questa canzone molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedi a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia. Veramente son todos muy adultos, ¿no? Han fatto
1: todos, todos, todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, todos. 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano. Perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: qui a Momento Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de Tekin. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canción, Gino, tu quando passa una linda mujer, come le dices?
0: Da dónde?
1: Quando passa de frente a ti por la calle, come le dices? Ma yo quando le digo, quando passa una bellissima mujer, yo le digo, che mamacita.
0: Che mamacita, che bella ragazza.
1: Bueno, son dicho.
0: Ragazzi, siamo a Miami, che sono tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho in spagnolo, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste, dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con questa ricca salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Anche Barcantoni rimane il Salsero, che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: anticipato il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione.
0: Che grande unione, hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente, non possiamo dir nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo.